la fede sua complete, i vanno dire mona fa, notre ronde, il regiment.

0: serra Franklin Racing.
1: Ma che l'ora? Ma che l'ora? Ma che l'ora? Ma che l'ora? Ma che l'ora? Ma che l'ora? Ma che l'ora? Ma che l'ora? Ma che l'ora?
0: Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh,